33, grado, 37, 38 secondi, nord, 13, gradi, 24, 29 secondi, est, 43, gradi, 37, 44 secondi, nord, 13, gradi, 24, 34 secondi, est, 43 gradi.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, cosa. Non l'ha mai, mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma sono state, ma anche i soldi per chiamare i clienti, sono stato un attaccato in mano, non è che una foto di una
2: smessa faccia. Ma tutto il mondo siamo attaccati, però quando

Cioè, fammi ricordare un momento all'inizio là sopra. Quando parte Maranco. E poi la seconda strofa, come dire?

se è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Se è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Se è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di male.